me de die. Me nye ne se wo defend it. Me wo hear no. Ifra me che se miracles abuaji china ya ti no. Eh bu twika. Ah, oman pemi mahama ashe. Ami ame fa boy ne fi Ghana hako America no. Ah, Ghana youth me wo fu se debi MPP 8